0: spada, scegliete quale di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fosse non avenza.
2: Combattervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

0: Sappiatene di questi. Orbene, udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien dei vostri amanti? Chi vi fe circurtati invariabili sono i lor cori?
1: Lunga esperienza,
2: nobile educazione,
1: pensar sublime,
2: analogia d'umore,
1: immutabile carattere,
0: proteste, proteste, pianti, sospir, carrezze, svenimenti. Lasciatevi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di derriderci.
0: Via, via. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sono.
2: Non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 sequini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.

l'ho fatto. Vorrei dire e cornolo, poi beh, tanto il labbro va fuor la voce uscir non può, ma mi resta mezza qua. Che fare, che farò, gran fatalità, dar di peggio non si può.

0: sul fatto.
1: E non v'è modo d'impedirlo.
0: Non v'è.
1: Ni un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici!

0: lasciatelo da solo, è troppo giusta la cagion di quel viaggio.
1: Chissà se più ti vedo, chissà se più ti vedo.

0: la commedia è graziosa e tutti e due fanno ben la loro parte.
1: Oh cielo! Questo è il tamburo fresco che ha di

altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Posso sapere quale stimbroglio? Perché manca la quel foglio?

signori un'altra volta quando guardano da fuori, signori un'altra volta quando guardano da fuori, la consiglia mi turina, insomma la fa saprà. Signori un'altra volta quando guardano fuori, signori un'altra volta quando guardano da fuori, la consiglia mi turina, insomma la fa saprà. Ah, non servono le sbrefe, facciamo una catamarta, facciamo pure la catamarta. Cospito per quella porta, cospito per quella porta, nemellare, dopo tra. E Rosini, gentile, sconsolata, disperata. E non servono le sbarfie, faccia pure la catamarta.

0: stupe hai urlato.
1: Siete voi? Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?

0: Un abbraccio! Qua, collega!
1: Indietro!
0: Qua. Sono anch'io dottor per cento! Ma li scalco al reggimento! Nell'alloggio son biglietto, nell'alloggio son biglietto, osservate, eccolo qua, eccola qua, eccola qua!

0: Eccetera, eccetera, eccetera. E sentiamo.
1: E andate al diavolo! Non mi state più a sentare!
2: Cosa fa, signor mio caro? Cosa fa, signor mio caro?
1: Circolare forse male, che non c'è pensato e non c'è più vossare.
2: Vuol restar?
1: Restar sicuro.
2: Oh, sono mio padrone, questo fuori un buon pastore. Lo farà di qua sbaglio. Presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, buon pastore, lo farà di questo giarra.
1: Dunque lei vuol battaglia, ben battaglia lei può dar, un bella cosa, è una battaglia, ve la voglio qui mostrare. Osservate, questo è il fosso, l'inimico voi sarete, attenzione, e gli amici,
3: giù il fazzoletto,
1: e gli amici, stanni qua, attenzione!
2: Firma, firma!
1: Che cos'è?
0: Ah! Va a vedere!
1: Sì, se fosse una ricetta, ma un biglietto!

0: questo strano sera durata mezza città già sulla strada a questo strepito sera durata mezza città signor giudizio per carità
1: questo è il riva questo è il rincone accusazione
0: per il rispetto, signor soldato, per il rispetto, con questo fusto contro il diavolo, con la creanza, l'insegnamento.

Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tanto? Sì signor, cosa c'è su di quel tan

Complicandomi cantoni, ricavatoci cappello, incominci, siar parole, alla fila suariale, ordine di memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia bencognata, e una doppia bencognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo.

0: mille volte pezzo setta. Tutto addorito d'un quenti. Mi dici lo scuffietto. Fecio spiri complimenti.
1: Baroncino! Baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare!
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra, fa una piastra.

soggiorno. Suona appena il campanello, che mi vedo letto intorno. Supplichevole il cappello, questo cieco protezione, quella tante buone ragioni che vorrebbe in peccuccio chi ne accade da un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Un ciuccio.

0: fa premere. Anche Dandini ne sembra innamorato. Eccoli, udir lor qui potrò celato.
1: Ma non fuggir, per Bacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
2: Ho mutato il linguaggio, ho fatto via.
1: Ma che, il parlar d'amore è forse una stoccata.
2: Ma sì, io d'un altro sono innamorata.
1: E me lo

dico che da principe sono passato a far da testimonio. E allor, se non ti spiaccio, allor m'avrai. Quali accenti son

0: Ma dunque io sono un ex, dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura.
1: Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta.
0: È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta. I miei germogli in queste stanze avete tarde erranno.
0: Tutti poi lo sapranno.
2: Per ora è un gran segreto.
3: E quale? E quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
0: Non giudicate in fretta.
1: Lo dico ad un papà.
0: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
3: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
0: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
3: Che volesse maritarsi con me?
0: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
0: Sia sigillato quant'ora udrete dalla bocca mia!
1: Io tengo in corpo una segreta

segreto d'importanza, un arcano interessante. Io vi devo palesar. È una cosa da stravagante. Ti farà strasecolar. Un segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà strasecolar, strasecolar, vi farà strasecolar, strasecolar. Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starmi pianificato. Ogni sillaba contar. Senza manco trarre il fiato. Starò qui pietrificato. Ogni sillaba

0: di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, libero principe! Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito! Immantinente, immantinente! Non partirò! Lei partirà! Sono un valore! Grande pastore! Ci rivedremo! Ci rivedremo! Ci parleremo! Ci parleremo! Ci rivedremo! Ci rivedremo! Ci parleremo! Ci parleremo! Non partirò! Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo leggero, tengo leggero, un punto da passo. Che posso passo, che posso passo, che posso passo. La stessa bellezza, la mia bellezza, se ci posso. La stessa bellezza, la stessa bellezza, la stessa bellezza.
0: Non posso dire che non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho m

Amor pietoso favorisce il disegno. Anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto.

0: cosa buona sapersi. Mi spiegherete al fin.
1: Mezza entrata d'un anno, in cuffie in nastri consumata, ma questo è nulla.
0: E poi
1: la signorina vuol andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione, e son deriso, comando e con la man. Sfida sul viso.
0: Due schiaffi.
1: No, uno schiaffo. Lo schiaffo è nulla, vedi peggio ancor. Leggete.
0: Io son di sasso. Secondiamo, ma come mia sorella si saggia buona e bella.
1: Sarà buona per voi, per me, no certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto, e mo vado chiamare espressamente qual è testimonio della mia vendetta.
0: Vabbè, ma riflettete.
1: Ho tutto prevenuto, ma aspettate. Sediamo.
0: Sediamo.

quitter dimantinente, tutti quanti mantinente nel giardino ti scendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente e il boschetto circondiamo.

0: radio c'è in mente in giornata, senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento, conduciamo al potestà.
1: Io direi sentite un po'. Noi due scoli, noi due scoli andiamo sul lodo. Nel boschetto ci appostiamo, noi due scoli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi, tra minacce, da perdere la volontà. Ci facciamo e dovremmo metterci la cosa respirata.

0: fatti dal tuo anime,
1: riflettete mia sorella.
0: Vada fuori di casa mia, vada fuori di casa mia, altri fatti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben essere ponderato, ponderato, ponderato.
0: Onde? Esaminate, ma in mia casa non la do.

0: Ah, benedetto! Dite presto!
1: Nel boschetto quatti ci appostiamo, di la tutto dire possiamo, se non sponde il tradimento, la cacciate su di me!
0: Bravo, bravo! Bravo, bravo! Valperone, sono contento! Bravo, bravo, Valperone, sono contento! Bravo, bravo, bravo!

0: voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non per alcuno.
2: E faccia tosto.
0: E mentire sfacciato, saprò ben io trovarlo.
1: Dirmi questo, che qui non per alcuno. Che voi sognate?
0: A quest'ora in giardin, che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, dove vieni? Fuori di casa mia! Oh,
1: e lei, signor marito, su che tolla prendete?
0: Uscite, e presto!
1: E men per sogno! Per casa mia, vi resto!
0: Corri, punibile, contenta!
3: Fiore, lasciate fare a me! Solo badate a non smentirmi, o tarta bianca!
0: Inteso!
3: Ehi, casa, qualcuno, Ernesto!
4: Eccomi!
3: A voi, accorda Don Pasquale, la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
4: Ah, caro zio, per via ver!
3: Desitar non è più tempo, dite di sì!
1: Non pongo!
0: E dia consento, vai a prender Norina!

la patria l'alimento, dunque soffronia, tu reso vento. Quel matrimonio, oh mio pensiero, in modo a togliervi di fare un vero.

audace destro, cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pannilini biechi, come si fa coi gatti.

0: bisacce io piene le butella.
1: Voi siete roto.
0: Un canterò. Sento ancor le cornate di quell'irco geloso. O ancor lo s'arrembate. E sei rimasto corvo come una buona lama di Bilbao nello spaccio d'un pagliarin di Tama. Con quel tofo e quel caldo. Un uomo della mia tempra che in uno stilicidio continuo si distempa.

0: nasconditi.
1: Rilegge, rilegge
2: le scagliotte.
1: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero. Alla

fantasticorna e i nomi ci insegnano la modestia. L'amore metamorfosa un uomo in una bestia. Ud un soave passo, Alice, amor ti chiama.

Vampa di resina, salamandra, minisfatus, vecchia la barda, stegalizzatore, spirito di ferro, ariga seca, vampiro basilisco, manicolo, la torre. Oh! Ho detto e se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone. Bravo! Un poco di pausa.

beberò un picciolo di sale. Sonia, Sonia, Sonia, che vi fa scaltare.

0: sul fatto.
1: Non è modo di impedirlo.
0: Non è.
1: Io sono a Dio.
0: L'infelici non hanno coraggio di vedermi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.

0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra?
0: Quelle orgogliose!
1: Ah, prince,

cauti e sciocchi. Guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

candro per farci penar, sirene che candro per farci affogar, civette che allettano per trarci del fiume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche.

pieghe che incandro, il resto non dico. Sirene che cambro, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affari.

0: insolita se toccava in me, perché una fiamma insolita se toccava in me.
1: Non è poi così difficile, ma
0: c'è perché conquistare. Non è poi così difficile.

mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, quanto tesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

billette. Billette, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, a contesse, baronesse, marchesane, principesse, e madonne,

passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia vecchia, se sia brutta, se sia bella.